Tokomane ya rona motsatsing la gompieno ke kaga kwena le khabo. Khabo le kwena ene e le ditsala tse di tona mme pele a re gopela mmogo.

Hey, khopi ne ke tshwerise le gore dire ko sa mathetsa maemo a ke go dimotse le gore le wena ha o di reditse hano o bonela go thepologa ke le dia kutlo botlhoko.

ile pelo le mowa wa Nama Cultural Festival. Le fa go na le ditiragalo tse dingwe tse di tsamayang ka nako e le nngwe mo mafelong a a farologaneng gone ga tiro e tshwaretsweng teng, bontsi jwa baeng bo nna bo gogelwa kwa motseng wa setso go simolola ka letsatsi la pulo raetsho go fitlhelela ka bokhutlhong jwa moletlo. Ka boeteleditole jwa maforoforo go na le mme o mongwe o bidiwa gote Valerie Isaacs, yo dipolelo le dinyao tsa gagwe le neelano ya gagwe ya mananeo a setso di fetogileng sengwe se dilo tse batho ba di lebeletseng ka nako tsotlhe ba di ratile ke batho ka fa ba kgobokanang ka teng go le serame ba batla go ithuta go abelana kitso le go ipela le go keteka ngwao e ya setso e raetsho. Ka ditsela tse dintsi moletlo ono mo go nna wa bosetso o atlegile pele ga lenaneo la semmuso le ka simolola. Ke buisiwa se ke boineelo le lorato le maikemisetso a barulaganyi ba one, baithaopi le basireletsi kana barotloetse ba moletlong. Bothata jo bogolo ga bo ise bo nne go tlhoka kgatlhego kgotsa thotloetso go tswa mo setšhabeng. Kgoreletso e kgolo e ntse e le go tlhoka ditsompelo tse di lekaneng jaaka madi a go dira moletlo le go atolosa tsotlhe tse di godisang moletlo le go feta. Ke bua yana ka gore le se ra se itemogela ko Botswana ga re dira the festival. Kgwetlho e tona raetso ke go tlhoka ditswampelo resources so that re ka dira impact le go heta ga re dirang teng. Fa re leba kopele raetso, tshologelo ya rona ke gore maatla le kgolo ya moletlo o di tswelele pele. Se se botlhokwa le go feta ke gore re solofela gore mebuso ya rona ko Namibia, Botswana le Aforika Borwa di ka simolola go lemoga ka botlalo botlhokwa jwa maitsholo a ntseng jaana a setso, mediro e ntse jaana, mme di tshegetse tlhabololo ya diporojekte tsa tirisanommogo tse di kgabaganyang melelwane. Segolobogolo mo bosweng jwa setso, bojanala puo le tlhabololo ya baagi, bokgoni jwa tirisanommogo ya mahatse a mararo bo santse bo ise bo dirisiwe ka botlalo, ke gore underutilized potential. Le fa go ntse jalo metheo ya yone e setse e simolotse go agiwa ke meletlo e tshwana le Nama Cultural Festival, ka gore e diriwa mo Namibia, e diriwa ko Botswana, ebile e diriwa ko South Africa ka ko Northern Cape. So re tlhagotse tsela as communities, re tlhoka buy-in hela ya puso. One can only imagine gore go ka diragala. Ga ke hetsa raetso, Nama Cultural Festival e tswelela gore bontsha gore setso ga se fela ka go gopola tse di fetileng, ke ka go aga bokamoso, go nonotsha boipuso go boitshupo jwa rona, go matlafatsa ditšhaba tsa rona le go thama ditšhono tsa ditlhabololo le ditiro tse di ka tswelelang ko pele di saeme sustainable, tse di ka solegelang banni ba dikgaolo tse le mahatse a rona molemo. Ke a leboga raetsho.

0: amarrato a José Yalabá.
1: Ya rona ya ditherisano e wela jalo ra tsone go demoskopa executive director wa na mokgatlho wa Nama Queen Network of Heritage Advocacy o tswa gore tlhalosetsa jalo ga di ka siama moreetsi kwa lapeng ke ne ke re kare ga di ka phara tshiamo seromoya sa gago sa 2SFM se tla goroga kwa moletlong wa teng o utlwa dikgang ka tlhamalalo go tswa ka koo ga di ka phara tshiamo tla re motsamayo ya malatsi ke tlabe ke tlhomamisa le wena gore hee di apere tshiamo kampo di padile re santse re letsile ba rena ga kere go bona gore ba di wetsa jang mme ra e tshwane kodemoscoper ke na le tumela gore o tla tswelelang tsa re ba jana mo dinakong mogaetsho thulaganyo ya rona ya ditherisano mo tsatsi la gompieno ke ne ke go baakanyeditse go le ka lona lona re tlabe re ntse re itshedila ka mmino go tlhalela go digela jaana thulaganyo ka tlhamalalo kopana le manno mangwe mo sengwang sa rona sa tirelo ya setšhaba ke wa gago mokgankgara lopang wa golobilwe le ka moso gape phiru boletsa re kgabose gangwe bosigo.

ile gore di khantse sa bolotlo wa gadigo gadigo dire motlotlo itsela gore ka lesatsi la ntlhahela la motshameko o gona go bulwa semmuso lo bala lone lo le lwanet ba le kwa the dome

Hello, Shimele Botlhano Motsetso Moreetsi, go tswa kuring ele ya bosupa. Na lwana re tla re itisa ka mmino. Re itisa ka mmino hela ke tla ke go gakolola ka tse dingwe dikgang tsa pelo. Pelo nako dingwe e batla gore o itsamaise. E tsamaise. Jaaka re tla re rutiwa gore go tsamaya ke go bona. Tsamaisa pelo ewe utlwe botlhoko e dihe jang mme e tshwanetse re a ithuta go amogela gore di ama tse dingwe di a go nna teng go sa kgathalesege gore o ha kae di ama tse dingwe fora re di ama tse di botlhoko tse di a go nna teng mo botshelong jwa gago wena ke go tswala mo go wena gore a wa go tsa so se o se dirisa go ka ithuta go nna le matla le le bopelo kgale kampo wa go nna hela o itepele o tlogela so se tshameka ka wena se dira laka ke so se ke buang ka sone ke kutlwe botlhoko go latlhegelwa Amanda Black a re tsamaya hamba tsamaya isa pelo kwa o ise kae ba go hete ba go diheng

Pompiono ke go tshwaretse dipina se di monate tsa maemo a go godimo mo thulaganyo ya rona ya maemo. Thulaganyo e o e ratang e le gore ga o batle go e tlhaela. A ke gatela kwa pele ke go neele Saki are Fun Planes Off.

Hey, khopi ne ke tshwere se le gore dire ko sa mathetsa maemo a ka go dimotse le gore le wena ha o di ready tse hano o bonela go thepologa ke le dia kutlo botlhoko.